0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, in studio con voi Gianfranco Mixa. Nuovo blocco stradale da questa mattina a Valmazzinghi contro l'arrivo dei rifiuti da Gospic nel cementificio Holcim. I residenti presidiano l'ingresso dello stabilimento fermando i camion deviati dalla polizia già all'altezza di Albona, mentre le auto transitano regolarmente. La protesta proseguirà ad oltranza per impedire che il cementificio si trasformi in un impianto di smaltimento. Cambiamo tema, Zagabria è nel caos. Da stamane in corso lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico ZET e dell'azienda di nettezza urbana e Cistocia. La protesta è scattata dopo il fallimento delle trattative sugli stipendi con i sindacati che chiedono aumenti fino al 13% contro il 4,5% offerto dalle aziende. Dall'estero c'è la matrice iraniana al centro delle indagini dell'antiterrorismo britannico dopo lo sventato attacco alla base aerea di RAF Fairford. 5 uomini sono stati arrestati vicino allo scalo utilizzato dai bombardieri americani. A bordo di 3 furgoni trasportavano presunti ordigni esplosivi. La nazionalità dei fermati non è stata ancora resa nota, ma gli inquirenti valutano il coinvolgimento diretto di Teheran. Dalla sfera locale è in corso alla Facoltà di Giurisprudenza di Fiume la giornata degli studi del Nord Adriatico. Al centro dei lavori il 30° anniversario del Trattato Italo-Croato sulle minoranze. Il programma nelle parole della professoressa Sandra Winkler. Sentiamo.
1: La sessione antimeridiana è una sessione storico-giuridica che quest'anno tratterà del 30° anniversario del trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze e sotto la moderazione del professor Budislav Vukas vedrà l'intervento di ben 7 relatori. Per proseguire poi nel pomeriggio in una sessione più attuale che si occupa dell'inclusione della tutela giuridica dalle minoranze nazionali ai singoli soggetti vulnerabili nella realtà di tutti i giorni.
0: Andiamo avanti, Mondo CNI, si è conclusa la 32esima edizione del concorso internazionale Ex Tempore di Grisignana, che nel fine settimana ha trasformato il borgo istriano in una galleria a cielo aperto. La 4 giorni culturale ha visto la partecipazione di centinaia di artisti ed è stata promossa dall'Unione Italiana, la comunità locale, l'UPT e il comune di Grisignana. Il prestigioso primo premio è andato all'artista fiumano Bruno Paladin. Passiamo al meteo, alle 10 a Fiume elevati 22 gradi dopo una minima notturna di 16, umidità relativa al 47% con alta pressione atmosferica. Sul Quarnero prevalenza di sole e bora da debole a moderata con mare calmo. Le temperature massime toccheranno i 26 gradi in Istria e sul Quarnero, mentre nel Gorski Kotar si fermeranno tra i 19 e i 23 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno, è lunedì 28 settembre, a Fiume il sole è sorto alle 6.55 e tramonterà alle 18.47. Oggi si celebra la giornata mondiale per l'accesso universale all'informazione. Tra i fatti della storia, il 28 settembre 1928, Alexander Fleming scopriva la penicillina rivoluzionando la medicina moderna. Con questo è tutto, prossimo appuntamento alle 12.30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Prosegue oggi la protesta a Valmazzinghi contro l'utilizzo dei rifiuti provenienti da Gospic nella cementeria Olzim, con il blocco della strada verso lo stabilimento. Secondo i manifestanti, la protesta dovrebbe proseguire per tutta la giornata, con particolare attenzione all'ingresso del secondo turno alle 18. Sentiamo i dettagli da Isabel Vidaic.
2: La polizia sta fermando i camion già ad Albona e deviandoli verso aree di sosta, mentre le automobili possono transitare. I residenti chiedono di fermare l'arrivo dei rifiuti e contestano il timore di una progressiva trasformazione della Holcim in un impianto di smaltimento.
0: Andiamo avanti, è attesa a breve la presentazione ufficiale da parte del Ministero dei Trasporti del maxi piano da 6 miliardi di euro che metterà la città e il porto di Fiume al centro strategico della nuova rete ferroviaria croata entro il 2035. L'obiettivo è potenziare il traffico merci verso Zagabria e il confine ungherese, con i primi cantieri operativi già da quest'anno. Presentato a Fiume il progetto Zaino Mojemo Vishe, Insieme Possiamo di Più, promosso dalla Casa di Accoglienza per Donne e Bambini Sant'Anna in collaborazione con l'Associazione Tochka. L'iniziativa offrirà supporto psicosociale e scolastico ai bambini vittime di violenza domestica o a rischio. Il servizio è aperto a tutti. Gli operatori invitano chiunque ne abbia bisogno a contattare le strutture per capire insieme come ricevere aiuto. Il sistema sanitario della regione Litorano-Montana affronta una carenza di personale sempre più grave, particolarmente evidente nella medicina di base, dove mancano circa 30 infermieri. L'allarme è stato lanciato questa mattina dal presidente della regione, Ivica Lukanovic, e dal direttore della Casa della Salute regionale, Nicola Ossoinac. Per far fronte al problema e al fermo dei concorsi, la regione ha annunciato nuove misure di incentivo, tra cui il bonus per il personale infermieristico, finanziamenti per le specializzazioni e borse di studio per gli studenti. Mondo CNI, si è conclusa la 32esima edizione del concorso internazionale Ex Tempore di Grisignana, che nel fine settimana ha trasformato il borgo istriano in una galleria a cielo aperto. Il prestigioso primo premio è andato all'artista fiumano Bruno Paladin. Sentiamo un suo commento.
3: Più volte sono stato premiato, però questa è la prima volta che mi ha dato il primo premio. Mi fa piacere e adesso che dopo il primo premio mi fermo, perché ormai sono 50 anni che dipingo, che sono anche molto presente, e adesso a Grisignana vado in pensione. Per i futuri ex tempore non partecipo più.
0: Andiamo avanti, il microfono ora a Italo Banco.
4: Venerdì 2 ottobre torna I Colori dell'Autunno, la manifestazione organizzata dall'Unione Italiana per gli alunni delle scuole della Comunità Nazionale Italiana. Ad accogliere i partecipanti sarà la scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio di Capodistria.
0: Aggiungiamo che l'iniziativa coinvolgerà gli alunni delle terze classi delle elementari della Croazia e delle quarte classi della Slovenia, con circa 250 bambini provenienti da 14 istituti. La giornata prevede percorsi a tappe, laboratori e giochi alla scoperta di Capodistria, delle sue tradizioni e del territorio. Noi concludiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume registrati 22 gradi. Sul Quarnero tempo in prevalenza soleggiato con debole bora. Temperature massime in giornata fino a 26 gradi. Per il momento è tutto. A risentirci con il radiogiornale delle ore 16.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
0: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio con voi Gianfranco Mixa. Prosegue oggi la protesta Val Mazzinghi contro l'utilizzo dei rifiuti provenienti da Gospic nella cementeria Holcim. Sentiamo i dettagli da Italo Banco.
2: Una decina di manifestanti ha bloccato l'accesso allo stabilimento, fermando i camion diretti all'impianto e invitandoli a tornare indietro. Le automobili possono invece transitare. La situazione al momento è tranquilla. La protesta è organizzata contro l'avvio e la combustione dei rifiuti provenienti da Gospic, destinati alla cementeria nell'ambito del piano di gestione dei rifiuti dell'area PPK Velebit. I residenti contestano anche il progetto di decarbonizzazione di Holcim, in particolare l'ipotesi di stoccaggio di anidride carbonica liquida nell'area di Val Mazzinghi. Gli organizzatori annunciano una mobilitazione quotidiana per un mese, con presidi dalle 8 alle 12 e dalle 18 a mezzanotte, chiedendo la chiusura dello stabilimento.
0: Andiamo avanti. Zagabria è nel caos. Da stamane è in corso lo sciopero dei lavoratori di ZE Holding, le due società che gestiscono il trasporto pubblico e numerosi servizi comunali della capitale. La protesta è scattata dopo il fallimento delle trattative sugli stipendi con i sindacati, che chiedono aumenti fino al 13% contro il 4,5% offerto dalle aziende. Il sindaco Tomašević definisce irresponsabile le richieste salariali dei sindacati e ricorre al tribunale per fermare le proteste, mentre le sigle sindacali confermano il blocco ad oltranza. Passiamo ad altro. Da domani scattano i nuovi prezzi dei carburanti stabiliti dal governo nel consueto listino settimanale. La benzina sale di 2 centesimi e passa a 1,76 euro a litro, mentre il gasolio scende di 5 centesimi, attestandosi a 1,86 euro. Calo più marcato per il gasolio agricolo, che scende di 8 centesimi a 1,42. Aumenti infine anche per il GPL, che sale a 1,52 euro al chilo nei serbatoi e a 2,10 euro al chilo per le bombole. I nuovi prezzi resteranno in vigore per i prossimi 7 giorni. Dall'estero, c'è la matrice iraniana al centro delle indagini dell'antiterrorismo britannico dopo lo sventato attacco alla base aerea di RAF Fairford. 5 uomini sono stati arrestati vicino allo scalo utilizzato dai bombardieri americani. A bordo di 3 furgoni trasportavano presunti ordigni esplosivi. La nazionalità dei fermati non è stata ancora confermata, ma gli inquirenti valutano il coinvolgimento diretto di Teheran.
1: Notizie locali.
0: È attesa a breve la presentazione ufficiale da parte del Ministero dei Trasporti del maxi piano da 6 miliardi di euro che metterà la città e il porto di Fiume al centro strategico della nuova rete ferroviaria croata entro il 2035. L'obiettivo è potenziare il traffico merci verso Zagabria e il confine ungherese, con i primi cantieri operativi già da quest'anno. Un'opera fondamentale finanziata da risorse statali e fondi europei per collegare Fiume al cuore del continente. Nessun rischio di stop per la bonifica della fossa di Sovjak a Viškovo. Nonostante la rescissione del contratto con il vecchio appaltatore, il Fondo per l'Ambiente garantisce la messa in sicurezza del cantiere e lo smaltimento dei rifiuti stoccati, con la scelta della nuova impresa che diventerà esecutiva il 6 ottobre. Il vice direttore del Fondo, Mirko Budiša, ha confermato che si sta preparando la documentazione per i nuovi fondi europei, mentre il bando di gara per il nuovo appaltatore principale verrà pubblicato nella prima metà del prossimo anno. Presentato a Fiume il progetto Zaino Možemo Više, Insieme Possiamo di Più, promosso dalla Casa di Accoglienza per Donne e Bambini Sant'Anna, in collaborazione con l'associazione Točka. L'iniziativa offrirà supporto psicosociale e scolastico ai bambini vittima di violenza domestica o a rischio. Il servizio è aperto a tutti. Gli operatori invitano chiunque ne abbia bisogno a contattare le strutture per capire insieme come ricevere aiuto. Il sistema sanitario della regione litoraneo montana affronta una carenza di personale sempre più grave, particolarmente evidente nella medicina di base, dove mancano circa 30 infermieri. L'allarme è stato lanciato questa mattina dal presidente della regione, Ivica Lukanović, e dal direttore della Casa della Salute regionale Nicola Ossoinac. Per far fronte al problema e al fermo dei concorsi, la Regione ha annunciato nuove misure, tra cui bonus per il personale infermieristico, finanziamenti per le specializzazioni e borse di studio per gli studenti. Mondo CNI. Si è conclusa la 32esima edizione del concorso internazionale Ex Tempore di Grisignana, che nel fine settimana ha trasformato il borgo istriano in una galleria a cielo aperto. La Quattro Giorni Culturale ha visto la partecipazione di centinaia di artisti ed è stata promossa dall'Unione Italiana, dalla comunità locale, dall'UPT e dal comune di Grisignana. Il prestigioso primo premio è andato all'artista fiumano Bruno Paladin. Sentiamo.
3: Partecipare all'Ex Tempore di Grisignana, cioè di avere la fortuna di vivere anche a Grisignana, è una gioia per me. Gli ultimi 30 anni avrò partecipato almeno una, non so, 25 volte al concorso. Più volte sono stato premiato, però questa è la prima volta che mi ha dato il primo premio. Mi fa piacere e adesso, detto dopo il primo premio, mi fermo, perché ormai sono 50 anni che dipingo, che sono anche molto presente, e adesso a Grisignana vado in pensione, non partecipo più. Per i futuri extempori posso essere di contributo per dare un aiuto per essere membro della giuria. Ecco, con la mia presenza sarà sempre qua e anche il cuore.
0: Proseguiamo con le notizie. Torna uno degli appuntamenti più attesi del mondo scolastico della comunità nazionale italiana. Venerdì 2 ottobre Capodistria ospiterà l'edizione 2026 de I Colori dell'Autunno, organizzata dall'Unione Italiana. La manifestazione farà tappa alla scuola elementare italiana Pier Paolo Vergerio, il Vecchio, di Capodistria, dove centinaia di alunni provenienti da 14 istituti di Croazia e Slovenia si ritroveranno per una giornata all'insegna dei laboratori, giochi e percorsi alla scoperta del territorio. Nuovo appuntamento con El Cucal, la rubrica informativa della comunità degli italiani di Fiume. Ascoltiamo gli appuntamenti di questa settimana da Giuseppe Nicodemo.
4: Martedì 29 settembre alle ore 19, concerto di fine corso della 15ª masterclass di Olga Schober. Giovedì 1 ottobre alle ore 19, concerto musica delle corti europee ottomane dell'ensemble Izmir Baroque, entrata libera fine esaurimento posti. Venerdì 2 ottobre alle ore 19:30, prima fiumana di Opera Shot, Così fan tutte, uno spettacolo teatrale della compagnia Iaguli Raimondi, che racconta e canta la celebre opera di Mozart tra ironia, satira e divertimento. Martedì 6 ottobre alle ore 19:30, replica dello spettacolo del dramma italiano Mio figlio cammina solo un po' più lentamente. Biglietti disponibili al botteghino del teatro. Sono aperte le iscrizioni per il corso di italiano per bambini della scuola Modello. Info alla mail modello@cfiume.com. Iscrivetevi alla newsletter per essere sempre aggiornati. Seguiteci sui social e non dimenticate la quota associativa. Dalla comunità è tutto.
1: Che tempo fa?
0: Per il resto della giornata sul Quarnero prevalenza di sole con bora da debole a moderata, localmente forti in serata. Le massime di oggi fino a 26 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 25 gradi con umidità relativa al 37% in un quadro di alta pressione atmosferica. Domani tempo in prevalenza sereno e soleggiato con possibili nebbie al mattino nelle zone interne, vento di bora da debole a moderato con locali rinforzi al mattino e alla sera, mare poco o a tratti mosso. Le temperature massime si attesteranno tra i 24 e i 27 gradi in Istria e nel Quarnero e tra i 18 e i 23 nel Gorski Kotar. E concludiamo qui il primo GR della settimana, realizzato in regia da Luzia Fanton. Prossimo appuntamento con l'informazione in lingua italiana domani mattina con il notiziario delle 10:30. Grazie dell'ascolto e buona serata da tutti noi.